0: 30 CHKT Fairchild Radio.
1: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
2: Un caloroso ciao a tutti. Ben trovati. Noi siamo Fairchild Radio. Iniziamo il nostro programma con Paolo Belli, Ladri di Biciclette.

vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate la larga e rimanete.

Eternamente ora Francesco Gabbani, scrisse Fabrizio Caromagna, se riesci a vivere tutti gli istanti senza mai pensare al passato o al futuro, la tua vita avrà un solo nome, eternità, eternamente ora. Passiamo a Franco Simone, un bellissimo brano scritto da Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Aurelio Fiero con Avizza. Aurelio Fiero nacque a Montella, in provincia di Avellino, il 13 settembre del 1923 e morì a Napoli l'11 marzo del 2005. È stato un cantante e attore. Ed ora passiamo al prossimo brano. Storta va, dritta va.

sembra iniziata male o sbagliata, invece si rivela essere il modo migliore o giusto. O ha solo bisogno di un piccolo cambiamento per diventarlo. Perciò, storta va, dritta bene. Sempre lui, Aurelio Fierro.

0: Ed era sempre lei la bravissima Gioni Russo, signore. Basta poco, non servono grandi gesti. A volte la cosa più rara è qualcuno che ti cerca ogni giorno, solo per sapere come stai. Basta poco per fare la differenza, un pensiero gentile, un colore che illumina la giornata, un gesto che arriva dritto al cuore. Basta davvero poco. Nino Manfredi, Viale del Re.
1: Io la canto, ma non è una canzone. È un'escursione storica, romantica, toponomastica per le strade e i vicoli della memoria.

Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per far guerriero, come si dice? I gave myself, me so dato. Dice, ma perché c'avevi paura? Sì, e questo è il bello. Perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più nessuno.

È certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a na, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna. Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo, per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne ti accorgi che gli amori sono come le malattie. Ti ricordi solo quella più importante.